0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:30.

0: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.
2: Sono le 2:55.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 3:29.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: mattina. Non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
1: Radio Nostalgia.
0: Qui le canzoni non invecchiano.
2: Sono le 4:30.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 56 minuti.
1: Nostalgia. 70, 80.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 5.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 6:29.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
17: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
16: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
17: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
16: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
17: Svuota tutto con saldi!
16: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
18: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
19: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Nostalgia.
1: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 53 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia, corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e radio nostalgia vi

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri. Sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere. Anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato, non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: «Dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia. Quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene». Gigi Proietti.
6: Radio Nostalgia.
5: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
8: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.

0: tutta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it

0: Come ogni sabato a quest'ora di nuovo tempo di tre per te, ben ritrovati dai fratelli se ci siete dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e come ogni giorno a quest'ora è di nuovo tempo di rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno colui che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Sì, perché funziona così. Tu registri ora il tuo messaggio, nome, città e tre canzoni, e me lo invii al nostro numero, te lo ridò con calma, 338-6360-114. Se sei il più veloce, ti riascolti domani alla radio a quest'ora.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti chi ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani,

0: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti che ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.
1: Giovanni, che ci ascolta ogni giorno dal capoluogo toscano, si è reso protagonista del 3 per te di questo 22 agosto inviando ieri, è stato più veloce, al 338-6360-114 la sua nota vocale. Se vuoi ascoltare anche tu tre canzoni, registra ora il tuo messaggio con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito 338-6360-114. Sei il più veloce, domani sei in onda a quest'ora. A tal proposito, parliamo proprio di domani, perché domani sera c'è l'ultimo atto di Sunset Nostalgia al Forte Playa con il nostro Luca Giorgi dalle 19. Vi aspettiamo in questa location strepitosa che ci ha ospitato per tutta l'estate la domenica sera, proprio a partire dalle 19, dall'ora dell'aperitivo fino a mezzanotte. Dicevamo Sunset Nostalgia al Forte Playa di Forte dei Marmi. Lunedì sera invece vi aspetto tutti quanti numerosi insieme a Charlie D, Francesco e tanti altri al Lasciatemi Cantare. Sì, penultimo atto di questa estate 2026 con il karaoke party più pazzo d'Europa nella location, quella estiva, quella del Beach Club Versilia, dove poi tra l'altro settimana prossima ci saremo anche col Throwback Party di giovedì. Ma dicevamo, domani Forte Playa, lunedì Beach Club con Lasciatemi Cantare. Vi saluto, vi mando un bacio, se non ci risentiamo più tardi ci becchiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Ciao.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia. Vi aspetta.

0: pensate nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Band Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 8.
0: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia. Vi aspetta.

estate nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono le 8 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, ancora coda tratti da Firenze in Prunete, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FIPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Porta al Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi ha

0: pensate nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Biba DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
3: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
2: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
4: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS, sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade nel nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che per esisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons che chiede contromisure adeguate al governo.
2: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia in carica affronta alle 18.30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
5: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, Credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
2: Le altre gare di oggi alle 18.30 Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields. Europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
6: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
7: Certo, baby, Abruzzese.
6: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi

0: per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori, a tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
5: Diffida dell'imitazione. Cicce e Vino è solo a Scandicci.

porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti

0: Barbershop, Equiponeir.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono le 9 e 29 minuti.
4: Nostalgia.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
6: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri. Sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere. Anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere, la felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato, non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo, dopo un fermo dovuto alle circostanze subisce un'accelerata, facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo, dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: Dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia, quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene. Gigi Proietti. Radio Nostalgia.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Mondo Estate Nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 9 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel Veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes, in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Barbershop e Kipo Neira.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
5: Sono le 10 e 33 minuti.
6: Meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Ehi! Lo sai mantenere un segreto?
14: Amassa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
15: Certo, baby, Abruzzese.
14: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
16: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
18: Radio Nostalgia. Remember.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sull'accordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono le 10 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, e almeno due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel Veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes, in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A. Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
1: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
6: PEDstampa.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Non ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Mondo Estate Nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 11:32.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze in Pruneta e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In direzione Genova ci sono invece code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: ai fratelli se ci siete dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e come ogni giorno a quest'ora è di nuovo tempo di rendere protagonista una o uno di voi. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno colui che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Sì, perché funziona così: tu registri ora il tuo messaggio, nome, città e tre canzoni, e me lo invii al nostro numero, te lo ridò con calma, 338-6360-114. Se sei il più veloce, ti riascolti domani alla radio a quest'ora.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti chi ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe

0: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti che ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.
1: Giovanni, che ci ascolta ogni giorno dal capoluogo toscano, si è reso protagonista del 3 per te di questo 22 agosto inviando ieri, è stato più veloce, al 338-6360-114 la sua nota vocale. Se vuoi ascoltare anche tu tre canzoni, registra ora il tuo messaggio con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito 338-6360-114. Sei il più veloce, domani sei in onda a quest'ora. A tal proposito, parliamo proprio di domani, perché domani sera c'è l'ultimo atto di Sunset Nostalgia al Forte Playa con il nostro Luca Giorgi dalle 19. Vi aspettiamo in questa location strepitosa che ci ha ospitato per tutta l'estate la domenica sera, proprio a partire dalle 19, dall'ora dell'aperitivo fino a mezzanotte. Dicevamo, Sunset Nostalgia al Forte Playa di Forte dei Marmi. Lunedì sera invece vi aspetto tutti quanti numerosi insieme a Charlie D, Francesco e tanti altri al Lasciatemi Cantare. Sì, penultimo atto di questa estate 2026 con il karaoke party più pazzo d'Europa nella location, quella estiva, quella del Beach Club Versilia, dove poi tra l'altro settimana prossima ci saremo anche col throwback party di giovedì. Ma dicevamo, domani Forte Playa, lunedì Beach Club con Lasciatemi Cantare. Vi saluto, vi mando un bacio, se non ci risentiamo più tardi ci becchiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Ciao.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco, Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Barbershop e Kiponeira.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 12.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
2: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
3: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
2: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
3: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
1: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite e qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
7: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Rallentamenti tra Barberino e Aglio, tra Fabbro e Chiusi e tra Arezzo e Valdarno. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In direzione Genova ci sono invece code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
1: Sono le 12 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
4: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una trentina sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
3: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
5: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
3: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
7: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
6: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
8: Sono da un mese con la squadra, e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
6: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
9: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare nel ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
3: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19.30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah! Andreoni!
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
14: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Nostalgia.
1: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono le 13 e 29 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite e qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia. Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
1: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
4: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in entrambe le direzioni, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. In direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabro e Chiusi. Sulla variante in direzione Bologna, traffico a rilento tra Aglio e Badia, rallentamenti anche tra Barberino del Mugello e Aglio. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carosano e Deiva Marina e tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano coda alla barriera Rosignano e in direzione Livorno coda a tratti tra l'allacciamento con la statale Aurelia e la barriera Rosignano. Per allerta meteo regionale arancione la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia Più Comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keepon Air.
1: Sono le 13:54. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Ancora ben trovati da Mols in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 tra Cordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sempre in A12 in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.

0: Sono le 14 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bona, è bellina sta macchinina.
0: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sempre in A12 in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.

0: Io sono Andrea dall'altra parte del vetro, c'è Danny, e questa come sempre la vostra Radio Nostalgia, l'unica che quattro volte al dì vi rende protagonisti facendovi scegliere tre canzoni, facendovele ascoltare tutte ad un fiato, ma soprattutto facendovele dedicare o da autodedicare. Come fare per partecipare? È facilissimo, basta impugnare il proprio smartphone e registrare una nota vocale dove mi dite nome, città e tre canzoni e me la inviate ora al 338 6360 114. Il più veloce va in onda domani.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti che ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti che ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.
1: Giovanni ha voluto dedicare ai suoi amici che sono in vacanza in queste ore le sue tre canzoni preferite. Voi a chi volete dedicare le vostre tre canzoni? Pensateci e poi registrate il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce, domani ti riascolti a quest'ora in diretta su Radio Nostalgia. A tal proposito, visto che parliamo di domani, vi ricordo un appuntamento da non perdere: domani sera al Forte Playa di Forte dei Marmi, dove va in scena l'ultimo atto di Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, dalle 19 fino a tarda notte. Ottimi drink, buon cibo e la musica più bella, quella di Radio Nostalgia. Domani sera Forte Playa, ultimo atto con Sunset Nostalgia. Il Secci invece la settimana prossima lo troverete lunedì, giovedì al Beach Club Versilia, lunedì con Lasciatemi Cantare, il penultimo atto di quest'estate 2026, e giovedì invece con il Throwback Party. Vi abbiamo fatto ballare la vigilia di Ferragosto il 14 sera al Festival Medici e lo rifaremo in spiaggia questo giovedì proprio al Beach Club. Venerdì invece il 28 ci vediamo in Lunigiana, torniamo in Lunigiana per la festa Panic, c'è l'official party con il Secci e Luca Giorgi a Podenzana. Sabato prossimo, quindi tra una settimana esatta, ci sarà invece l'ultimo atto dell'estate nostalgia del nostro tour, non sarà l'ultima festa di Radio Nostalgia, tranquilli, del nostro tour alla Carrara Beer Fest, che si apre proprio questa sera dalle 18, prende il via con un giorno di ritardo. Ieri insomma in Toscana è successo un po' di tutto, quindi stasera apre ufficialmente la Carrara Beer Fest. Un in bocca al lupo a Giacomo, Arianna, Giulio, gli organizzatori di questa nuovissima edizione che riparte alla grande, lo fa questa sera e che ci vedrà protagonisti sabato prossimo sul palco centrale della Carrara Beer Fest. Ci fermiamo, torniamo domani alla stessa ora. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: partite.
1: Sono le 14:56.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia?
3: Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e radio nostalgia.

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
0: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
3: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
4: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
5: Radio Nostalgia.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se

0: andare sul sicuro? Collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Sono le 15 e 31 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebimeteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebimeteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
6: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: tutta l'energia. Al resto pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
2: PEDstampa.it.
3: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
4: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
5: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
4: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
5: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
6: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bonawell è bellina sta macchinina!
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante, tra Arezzo e Firenze Sud e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Fare attenzione in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggi Bonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano.

0: Super Shop e Kiponeir.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 15 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante, tra Arezzo e Firenze Sud e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Fare attenzione in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
3: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
1: Odissea.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
1: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
0: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
1: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
0: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
1: Svuota tutto con saldi!
0: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it

0: senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it

0: Porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21. Ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo. Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia.

0: Barbershop e Kipo Nair.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 16:55.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti dal bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti da Val d'Arno e Firenze Sud e traffico a rilento da Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento dal bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra il nodo A12 dal Cordo Luca Viareggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla 15 Parma La Spezia in direzione La Spezia rallentamenti da Berceto e Pontremoli per lavori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Radio Nostalgia.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: Ehi! Lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
11: Certo, baby, Abruzzese.
10: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28

0: che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori, a tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
3: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Boda, è bellina sta macchinina.
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keepon Air.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con lui.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
5: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
6: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
5: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
6: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta. Ciccè Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccè Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccè Vino.
8: Diffida dell'imitazione. Ciccè Vino è solo a Scandicci.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti dal bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti da Valdarno e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla 15 Parma La Spezia in direzione La Spezia rallentamenti da Berceto e Pontremoli per lavori. Per un guasto gli impianti di circolazione da Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Io sono Andrea dall'altra parte del vetro, c'è Danny e questa come sempre la vostra Radio Nostalgia, l'unica che quattro volte al dì vi rende protagonisti facendovi scegliere tre canzoni, facendovele ascoltare tutte ad un fiato, ma soprattutto facendovele dedicare o da autodedicare. Come fare per partecipare? È facilissimo, basta impugnare il proprio smartphone e registrare una nota vocale dove mi dite nome, città e tre canzoni e me la inviate ora al 338 6360 114. Il più veloce va in onda domani.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze. Vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti chi ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani,

0: Ciao a tutti, sono Giovanni da Firenze e vorrei dedicare queste tre canzoni ai miei amici che si trovano ad Ajaccio, Corsica. Attenta il lupo di Lucio Dalla, La locomotiva di Francesco Guccini e L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. E chiaramente a tutti che ascolta questa meravigliosa radio. Grazie.
1: Giovanni ha voluto dedicare ai suoi amici che sono in vacanza in queste ore le sue tre canzoni preferite. Voi a chi volete dedicare le vostre tre canzoni? Pensateci e poi registrate il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce, domani ti riascolti a quest'ora in diretta su Radio Nostalgia. A tal proposito, visto che parliamo di domani, vi ricordo un appuntamento da non perdere: domani sera al Forte Playa di Forte dei Marmi, dove va in scena l'ultimo atto di Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, dalle 19 fino a tarda notte. Ottimi drink, buon cibo e la musica più bella, quella di Radio Nostalgia. Domani sera Forte Playa, ultimo atto con Sunset Nostalgia. Il Secchi invece la settimana prossima lo troverete lunedì, giovedì al Beach Club Versilia, lunedì con Lasciatemi Cantare, il penultimo atto di quest'estate 2026, e giovedì invece con il Throwback Party. Vi abbiamo fatto ballare la vigilia di Ferragosto il 14 sera al Festival Medici e lo rifaremo in spiaggia questo giovedì proprio al Beach Club. Venerdì invece il 28 ci vediamo in Lunigiana, torniamo in Lunigiana per la festa Panic, c'è l'official party con il Secchi e Luca Giorgi a Podenzana. Sabato prossimo, quindi tra una settimana esatta, ci sarà invece l'ultimo atto dell'estate nostalgia del nostro tour. Non sarà l'ultima festa di Radio Nostalgia, tranquilli, del nostro tour alla Carrara Beer Fest, che si apre proprio questa sera dalle 18, prende il via con un giorno di ritardo. Ieri insomma in Toscana è successo un po' di tutto, quindi stasera apre ufficialmente la Carrara Beer Fest. Un in bocca al lupo a Giacomo, Arianna, Giulio, gli organizzatori di questa nuovissima edizione che riparte alla grande, lo fa questa sera e che ci vedrà protagonisti sabato prossimo sul palco centrale della Carrara Beer Fest. Ci fermiamo, torniamo domani alla stessa ora. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secchi, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 18.
0: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
7: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
8: Certo, baby.
7: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28.

0: tutto per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
0: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it. Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: l'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite. Ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta

0: Barbershop, Equiponeir.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono le 18 e 32 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebimeteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebimeteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: tutta l'energia. Al resto pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
5: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
6: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
7: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada, è bellina sta macchinina.
13: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Morsi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico rallentato tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Vadia. In A15 Parma La Spezia, in direzione La Spezia, rallentamenti tra Verceto e Pontremoli per lavori. Sulla A11 in direzione Firenze, mezzo fermo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggi Bonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli, Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia Più Comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 18 e 55 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Morsi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico rallentato tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con l'A1 e Vadia. In A15 Parma La Spezia, in direzione La Spezia, rallentamenti tra Verceto e Pontremoli per lavori. Sulla A11 in direzione Firenze, mezzo fermo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli, Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A. Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
2: Bada un'è bellina sta macchinina.
3: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
1: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
1: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: 80 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci

sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia. Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e radio nostalgia.

0: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
15: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
16: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
15: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
16: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere.

0: ed Ecomafia. Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
15: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
19: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
20: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
21: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
22: Bona è bellina sta macchinina.
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
24: Questa è Radio Nostalgia.

0: Generazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21:30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 20 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: Menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
5: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
6: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
7: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
6: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
7: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
5: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia. Vi aspetta.

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keepon Air.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese ti aspetta a Marina di Carrara. Ogni sera uno spettacolo diverso e quest'anno anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, fino al 6 settembre. Il gusto della festa ti aspetta. Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e

0: Sono le 21 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
5: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: pensate nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Biba DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
2: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im per i giri Trebi Meteo. Il tempo migliora questo fine settimana sulla nostra penisola, poiché l'anticiclone rinforza sulle latitudini mediterranee e gradualmente si espande verso il nord Italia. Il tempo si presenta dunque asciutto, ben assolato, fatta eccezione per locali disturbi all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello campano. Temperature in leggero incremento, ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora con sole prevalente da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota

Yeah.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 53 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Massime leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse zone del nord, mentre in diverse località del centro-sud e anche su Sardegna e Sicilia toccheremo punte massime di 33-34 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buona domenica 23 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 04:17 passaggio del sole nel segno della Vergine e continuiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno alle Rosa, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 agosto Luigi XV di Francia, Rita Pavone, Gene Kelly e lo scrittore, autore della bellissima antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi sei cuspide, ma diciamo più o meno sei vergine, quindi sei nato sotto il primo grado della Vergine, hai un carattere pudico, riservato e studioso. Sarai fortunato e il matrimonio ti porterà anche dei vantaggi economici. Come tutti coloro che sono nati in questo giorno, tendi a farti aiutare dagli altri. La tua intelligenza è al di sopra del normale. Per natura sei amante dei piaceri e dei divertimenti e potresti avere molte avventure amorose. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadrato invita a tenere sotto controllo la foga e la fretta. Possiamo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo sempre all'altro un gesto affettuoso, una parola rincuorante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per agire con soddisfazione e ottenere risultati di rilievo. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente, oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni in sospeso ci tengono in apprensione e temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa e al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile però che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario. Vergine, con entusiasmo e forza di volontà affrontiamo doveri e impegni e siamo pronti a metterci all'opera senza riserve. Momento da dedicare anche al riordino mentale e alla messa a punto dei programmi per la prossima settimana. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Complicati ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio facciamo delle scelte precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile e dal capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscita. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa, diamole spazio, voce, espressione, non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma oggi non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda e gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. Certo, l'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, l'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici, bravi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabella Allende.

0: 70 80 90 Radio Nostalgia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È mezzanotte e 27 minuti.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È 1:30.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È 1:52.